0: Hay una radio que conecta.
1: Arroba FM
0: 101.1.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona e il bambino. Don Patricio e Crustica Funotti. Della piazza e della caletta per il mondo intero. Pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco de Patri.